foto tutti i portano. Che non so che no. Cazzo che ne si mi preso di chi è. Cazzo flemma la terra. Roto tutti i portano. Xanna che xanna.